mi frau ma desuai qua venti mi su an casa hey u quando ora di mi mamma ne sua mi huwa ora di mi ni adu adua ma mi cristi se mi mamma ne su ma ce la mi fa se hi ma mi muo free o se mi muo free u ya po mi ni akaku ma tu ya ma yesu wa kudu ni

adinina sutun for atino no onu no puta nwoma fefe mi woni nsambo obiara ni ugwa zombe di woman every